Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa

solidarity in nomine Domini. Domini qui salvat a terra meglio. Domini fortissimo. Oremo che il servizio è trascendente resista. Esplendem, ed un attendium tuo, che a tutti siete a ter Cristo, dove nostro ame. Benedicta siete potere, Pater Spiritus Sesto. Descendi vos, mare di Sesto.